no, Camila. Gaza da raggiunta fondare a Davide Chartilia per non sarà scappo e si vede la terra del vasato per il cammino e se qua vedi no per la scuola. Ma se qua da tavolo di che bravi sono che deve leve shakiri di onore e Mohammedi per terzo e da hakimi. Shemli da arabi khalo khatte de gazan e khab khab ke bar bohara le kerem kim gali havan odun o chikavarin.